0: Chakali mporkiritazo wa kuimba ka Daminoza achiti tadhia kuva joni kuno jirikita gumi na imwe no makuma tatu mseswa onze imeya tirikuenda mberi itaida vijana nemu mporkiringo 82 50 11 314 mumaskato zuva ronya manserino tirikumuvetera kuti tizwe izwi renyu kuno ku radio Musa Ambike. Alo.
1: Halo Filipo.
0: Zina.
1: Zina hapa mbwena Luigi wangi Chingoma.
0: Baba Luigi Chingoma muri kwapi?
1: Hapa tuzira pano zapara yanu kwa basi kisawe madini hora.
0: Shakanaka. Makira wako dini zuwa ruzuro?
1: Zuwa zuwa takirira ushoni. Chumangwa nanda ama kwenda te nyamizo kendo unaukama. Tenja zete kero leo zuwa itura. Kautunika chitu petuka chitu ya kanyo. Fendi simana yangu mana kapasari ule ya nyamasi. Tampina kuno kubasa ningukutana kubo kuchirata kwa kisawe majindi kora usaka manira manira
0: Zakanaka, wala mchunga mishenda kani?
1: Mishimandika hapa choktanga na mishimandika mchimai wangu rabeta buduri tunuluka kumisi kukachukua shano desna segundi bayo desna segundi bayo tuya urite mila kone Zakanaka Zakangani kuna wana wangu dena Delfina Luigi Rosa Luigi, Juanqui Luigi, Anabela Luigi, Eligio Luigi. Kala kuna fuwe kwa manuwa kumtungu unyampoka eno mpelelo ndono wapawo kwa nchi chungoma kwa mwini mchimai wawo Maria Manuele kwa mchiche kwa wapone Zakanaka mawande kwa mchimai wawo mdoveni kwa wapone Zakanaka kuna chambwela kwa wapone Zakanaka kule kwa mkwa mpito kwa wapone Zakanaka kwa nyamfura kwa sika kwa kuna mailoko no muda mufu no ndo kuna wachivero kwa mwini mchimai wawo na wangati kwa wapone Zakanaka Manuele kwa mwini Manuele kwa mchumewa wakono wa gundiruzi wa nyagura jipika wakone Zakanaka. Zakanaka wakona maishamari pa nkwa wapano doona wa mniba koku kwa shuwa umbuji wa pendi mtandike na shuwa umrefu na barangu fika na mtumbatu wala uneka wazari filipi jitika wakone jitika wakone Zakanaka. Kumeza hawa matima rongomuna rambu wa shikultana inini wa nishu wanki Chingoma kiti sarani.
0: Tinobonga baba Chingoma ngokuti foni rakuma hita mu maskato zuru nge masirino. No jirikita gumi na imwe makuma tatu na msesto mwaviri Tano mumeze mpurukiri, halo.
2: Halo, munotamba.
0: Tinotamba ushoni, zina ndiani wea?
2: Mudazana zote ni zoto, la jivinye puli zwao Mkuluwane ba wakambara ka mkumpungo skaperi wa itano Bairos FM kufika mlomba analizi.
0: Aha, muli kumtundu wapi kwa Bairos FM?
2: Bairos FM sota zina zini.
0: Shakanaka. Warumuchunga mishenda kani?
2: Primero mishenda kini mungu mkulu wapa nze kwe mazi mwana na kagaruari ni pete dao mkana. Kwa kuzika matiyo kwa nungu na unika.
0: Tino bonga skuru.
2: Ndovia avana papuwa ni marure. Elena nyapure, Augusto nyapure. João é puro, Fernando é puro, Luiz é puro, Luiz é puro. Andava mais seguro que a Tirena, mas Fernando Mutani, Mango, não está muito na queijo, bom. O Fernando Francisco de Reza Razal, que não queijo no Tambi. O Arbeto de Nis, Mango, com Manga, eu não está muito café. O Rafael Mogani Geraldo no Tambi, o Zé Mobile Jani, o Luiz Manhanga, o Luiz Gen, o Valdino Sacaíra, o Domingo Sagaruca, o Antico Adriano, o Machu Angatambi, o Nitilina Barreto no Tambi. Rinde da sola, mi chiamo Baro Sessene, che va tanto di scappare. Mi giuro, ma non mi tombi, ma tombi, mi dica, va debato nulla in cantante, con sta disarmando di sotto io, va tanto di scappare. La piscina si vuole che non va in cantante, ma non dico in cantante, venire giù in cantante. La Giao, non so, vuole in cantante di scappare. Non c'è Giao, la Rosa andrà in cantante, la Rosa Luisi, la Rosa Giao, Abirino mangiò in cantante. La Dorca, Giuliano, Beto, Natambi, la Samirinda, Natambi, la Joana, Fernando, Natambi, la Joana, Augusto, Mazuma, Natambi, anche la mia amica, Amici, Natambi, Gelesina, Mazenica, Natambi, Amelia, Gianni, Mangani, Natambi, Andrea, Sure, la Lopis, Spotti, Vaterina, Natambi, Scapelli, Antonio, Marini, Antonio, Natambi, Antonio, Rendino, Natambi, Antonio, Padre, Antonio, Sulli, Antonio, Maria Lunga Tambi, Colasso Luigi Natambi, Arbetti Zescao Natambi, Giuseppina Castaniera Natambi, Emanuele Maccuro Blani, Ugo Natambi Scapelli, Esponista Emanuele Blani Natambi, Augusto Mazende Madetti Natambi, Francisco Filippo Natambi, Não é que eu vendi João para os caminhos do Coal, o Camoal, entre a JMJ, a Jazinha, Pura e João, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o Coal, o

Ndisa rad Mosambiki turkuma zampingwa to maskati a chishano. Lero zirukupita zinai zanthanda ino. Yenyenzi chaka chino chapikupiri makumawiri napi tantatu. Lekana veserado bangeni kuti masenzekeiro a Mosambiki.